0: Meglátjuk.
1: Così per lanciare ogni volta che c'è. Così per lanciare.